0: fa di te di sal al gri.
1: Qui c'ho la rastu, disse la mosce,
0: la fumiute di sal al gri.
1: Oh, ma sei pizzule, disse la mosce,
0: avonde grande di sal al gri.